samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankan kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira

Onyame a wodi yachi ni onyame kasi o. Sadio di dai fori chapo kokono. Sadio di chapo.